Tirikuhamba padokono padokono chirongwa chedu munguva jino toenda kozwa kozvongoma yakaimbwa ndiani. Daminos, o sete tavia tavia tavia kubva joni. Uyai muti one kubva joni. Tenda kozongoma iyi.